0: Wamprobia ontimi mata. Ebra di chefi kairi sasa. Aye brei ayo. Wo osvai di ebra di kai. Enche yam bode sudiye. Aye wo osvai. Aye sudiye nyache. Aye chinata se ebra di ayo.
1: Nam
0: bro ayo
1: sama
0: adumi mo bro hu ayo ma.

他妈的输了一次。哎呦我的你呢，哎呦娘们跟你娘们说，哎呦娘们老爸我捏你，我捏我捏你，哎我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我捏你，我